Raso di petri le lanci di forbici al mio comando, tutto questa. Raso di petri le lanci di forbici al mio comando.

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne, ragazzi,
1: qui chi vuoi ciulli?

bravo, bravissimo, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.